ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Aldi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: 비투.
1: 라디오 리쇼, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesce temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiore. Poi domenica invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.

Ben ritrovati a tutti, carissimi, ben ritrovati. Energia contagiosa, ovviamente, sulle frequenze di Radio Liscio. Adesso vi butto lì un argomentino abbastanza interessante, perché è uscito questo studio pubblicato da Human Reproduction, che è una delle più autorevoli riviste mondiali di medicina riproduttiva, che ci parla giusto appunto di fertilità. In Italia si fanno pochi figli e le ragioni sono tante, naturalmente, generazionali, economiche, ma c'è anche un aspetto che riguarda l'aspetto nutrizionale, ovvero tutto quello che ingeriamo durante le nostre giornate. Sta di fatto che alla base di questa ridotta fertilità e maschile e femminile potrebbe esserci anche l'eccessiva presenza di cibi ultraprocessati, ovvero quegli alimenti altamente trasformati, pieni di zuccheri aggiunti, sale, additivi, grassi saturi e comunque anche molto poveri di fibre. E non è certo poco tutto questo mercato, perché in alcuni paesi ad alto reddito rappresenta fino al 60% del cibo mangiato ogni giorno. La University Medical Center di Rotterdam, siamo in Olanda, ha compiuto una ricerca su 651 partner maschi e sulle coppie in attesa di figli. Tutte le donne erano incinte e il consumo medio di cibi ultraprocessati era tra il 22 e il 25% dell'assunzione totale di cibo delle donne e degli uomini. Malissimo, no? Soprattutto per il feto, perché si sa che quando si è incinta soprattutto bisogna mantenere un certo tipo di dieta, no? Molto sana, che faccia bene proprio allo sviluppo del feto, diciamo così. Da questo studio si è evinto che il consumo di cibi processati era collegato a uno sviluppo inferiore da un punto di vista embrionale, capito? E quindi il cosiddetto sacco del vitellino era di dimensioni inferiori. Differenze piccole, no? Però è un campanello d'allarme che dimostra come per la prima volta la correlazione tra il consumo di cibi ultraprocessati e la salute della futura madre entrino proprio in collisione tra di loro. Negli uomini, invece, un maggior consumo di cibi ultraprocessati sarebbe più collegato al grado di infertilità dovuto alla sensibilità degli spermatozoi al cibo ingerito, mentre il consumo materno dei cibi ultraprocessati influenzerebbe l'ambiente uterino in cui cresce l'embrione. Quindi qual è il succo di sta notizia? Che dobbiamo cercare di mangiare meglio, quindi evitare troppe patatine, cibi confezionati, snack, merendine, biscotti elaborati, bevande gassose, ma anche wurstel, salsicce, troppa carne, troppi grassi. Bisogna mangiare un po' più sano, no? E questo ovviamente ce lo diciamo un po' tutti i giorni, però questo studio pone l'accento proprio come in un periodo così delicato, quello della gravidanza, sia ancora più importante, e per i maschietti lo è quotidianamente, perché altrimenti va ad inficiare anche sulla fertilità. Hai capito? Ce lo diciamo sempre che bisogna mangiare bene. Qua viene fuori un problema alla volta. Sai come si dice? Poi tutti i nodi vengono al pettine. Quindi qualche buon consiglio è meglio passarlo sempre.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, spero la puntata vi stia piacendo e ovviamente la nostra musica vi stia scaldando il cuore come si confà a quelle canzoni che passano su Radio Liscio, che portano buon umore, portano ricordi, portano voglia di giornate allegre e spensierate. Oh, ma prima volevo raccontarvi un'altra della follia umana, no? Si chiamano gettofili e sono quelle persone che provano dei sentimenti veri per degli oggetti, ma proprio non soltanto un amore platonico, delle pulsioni, alle volte anche sessuali, come questa donna di Strasburgo che ha avuto una storia d'amore con un tram e ce l'ha tuttora, esattamente il 3013, dal primo incontro di sesso sul tram, col tram, no? Fino alle nozze, se l'è sposata questa pazza, il tram, si chiama Sandra e niente, lei prendeva tutti i giorni sto tram, diciamo così, e ha cominciato ad avere una relazione con questo tram, una roba io non riesco a capire. Sta Sandra, tra l'altro, anche un compagno, no, in carne e ossa, che si chiama Thomas, e come ha riportato il Daily Star, la donna vive con naturalezza questa condizione, dice lei: ho una vita con un uomo e un tram, come se fosse la cosa più normale del mondo, siamo un trio. Sandra ha raccontato alle Dernières Nouvelles d'Alsace di aver ricevuto una sorta di segno mistico, un giorno parlava con questo tram e gli ha chiesto un segno, no, e a quanto pare proprio in quel momento il tram ha ricambiato con una luce intensa nella cabina di guida che le ha confermato questo loro legame. E questa è l'oggettofilia, quello che vi dicevo prima, no? Che coinvolge anche la sfera sessuale. Lei ha confessato di aver avuto dei rapporti con il mezzo. Ora io mi chiedo, figliola, ma come si fa a far sesso con un tram? Non lo so, io mi vedo questa che si struscia in giro per sto posto e dice: dopo essere scesa dal vagone non ero più la stessa, ma mi sono detta che stavo esagerando, mi vergognavo un po'. È per forza che ti devi vergognare un po', ma ti sembra una cosa normale? Questa qui, ci sono anche le foto in cui si è sposata con il tram. Lei dice: avere un forte legame con un oggetto non significa essere pazzi, e fin qua ti do ragione, anch'io tengo tanto ai miei giochi anni 90, di quando ero ragazzino, i miei cavalieri dello zodiaco, ma da lì a sposare, a umanizzarli e farci sesso, ci passa, direi, decisamente molto. Siamo alla mercé ormai di un mondo dove vale letteralmente tutto. E lei dice: per qualcuno sono solo una pazza. Vabbè, fatti due domande, figliola. E voi? Con quale oggetto avete una relazione d'amore così intensa? Non ho parole.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

rieccoci, rieccoci qua, carissimi, ben risintonizzati naturalmente. Si parla di minimalismo, esatto, una nuova tendenza che su TikTok sta spopolando, ma non soltanto su TikTok, in realtà è una tendenza allo svuotare casa, no? E lì ovviamente è il posto dove far vedere il prima e il dopo, sperando che diventino virali. Tante persone stanno infatti eliminando il superfluo dalle loro case, no? E farci un video diventa ovviamente un trend in un attimo. Infatti TikTok è pieno di questi video di stanze prima e dopo, no? E i commenti dicono che abbiamo troppe cose inutili, e altri invece fanno a gara chi riesce a tenere meno oggetti in casa. C'è questo che dice: ho solo 2 oggetti in tutta la casa, compreso tutto. Ma come fai? Io 200 oggetti ce li ho neanche in bagno, probabilmente. Ne ho così pochi. E vabbè, comunque piace questa tendenza a svuotare, no? Perché più semplicità e meno caos rendono tutto più pratico, quindi eliminare il superfluo per concentrarsi su ciò che conta davvero. Lo spiega anche questa Sarah Owens a Business Insider e dice: le recessioni tendono ad appiattire le aspirazioni. Quando il futuro sembra incerto, la moda tende a rifugiarsi nel familiare. E quindi questo che cosa si dice? Il bisogno in qualche maniera di rallentare, no? Di fermare gli acquisti compulsivi, di riempirsi di cose inutili, tutto questo per essere un po' più minimal, un po' più pratici e un po' più rilassati. Vi piace questo trend? Beh, se lo seguite, seguirete, mi raccomando, un video su TikTok, perché ormai tutto deve essere virale. Sava Sandir.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci insieme, parliamo un po' di intelligenza artificiale, dai, una volta al giorno almeno bisogna tirarla fuori questa intelligenza artificiale, perché a quanto pare, dicono gli studiosi della Harvard University, potrebbe creare un nuovo tipo di stress noto come il brain fry. Hai capito? Questi ricercatori studiano

mentale superiore alla norma, e questo ovviamente crea che cosa? Difficoltà nel concentrarsi, hai capito? Hanno tirato in ballo quasi 1500 lavoratori americani di grandi aziende, come vi dicevo, che lavorano pieno con l'intelligenza artificiale, indagando anche su come viene utilizzato questo strumento, perché poi se ci pensate, va bene, c'è, esiste, tutti la usiamo, ma è un qualcosa in continua evoluzione, no? E quindi è venuto fuori questo cosiddetto AI Brain Fry, che tradotto cosa vuol dire? Cervello fritto dall'intelligenza artificiale, capito? Proprio per sottolineare questo affaticamento dovuto alla capacità cognitiva. Chi lo ha sperimentato ha raccontato di aver provato annebbiamento mentale, mal di testa, bisogno di interrompere il lavoro per recuperare la lucidità. Ma queste sono tutte cose che provo anche io normalmente nella mia giornata senza dover utilizzare l'intelligenza artificiale. Comunque, chi la usa quotidianamente impiegherebbe il 14% di sforzo mentale in più, il 12% in più di fatica cognitiva e un sovraccarico di informazioni che genera giusto appunto questo aumento dello stress. Soprattutto le professioni più colpite, i marketing manager, gli HR, quindi la human research, gli operation, gli ingegneri, che sono quelli che lo usano più di più, eccetera. Ovviamente, cioè, ricordiamoci che ci sono anche però un sacco di lavori usuranti, ripetitivi, che grazie all'utilizzo dell'AI sono diventati molto più snelli. E allora come fare per gli esperti per combattere tutto questo brain fry? Ecco, adottare alcune regole per usare al meglio l'intelligenza artificiale, stabilendo prima quanti input, informazioni e carichi di lavoro una persona può gestire. Hai capito? Molto bene. State attenti a non farvi friggere il cervello dall'intelligenza artificiale, però se potete vi è comodo, ovviamente. È un bello strumentino, fa molto parlare di sé, diciamo così.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, ben ritrovati. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Questo ce lo scrive Angela da Novara. E poi c'è Katia, niente meno, che ci scrive da Palermo. Un buongiorno a tutti quanti, ciao, ciao a tutti. Altri messaggi sono arrivati, Maria, Marisa e tanti amici anche che ci danno il buongiorno sulle nostre pagine Facebook. Seguiteli, che vi siano di ispirazione nel seguirci sulle nostre pagine quotidianamente. Sentite un po', notizia curiosa, esce un patentino per i genitori per guidare i figli nell'uso del web. Interessante, un percorso educativo che coinvolge genitori e scuole insieme per accompagnare giusto appunto i bambini in un uso consapevole dei social, visti i tempi che corrono, non è niente male. Si chiama Patentino delle competenze digitali ed è un vero iter educativo assolutamente gratuito per scuole e famiglie, che serve per accompagnare i giovani tra gli 11 e i 13 anni, che forse è l'età proprio un po' più delicata, no? Si fa anche quello scatto di crescita e si entra un po' di più nel mondo dei grandi. L'iniziativa fa parte del progetto Neoconnessi Young e serve giusto appunto per preparare gli adulti all'approccio nei confronti dei ragazzini, perché poi di fondo, no, siamo anche noi adulti che dobbiamo imparare, perché questa tecnologia evolve, dobbiamo imparare a stare dietro. Non parlo solo di smartphone, ma anche di videogiochi online, chat, tutti questi nuovi social network che escono. È veramente molto complicata, e l'urgenza dei genitori qual è? È quella di stabilire regole senza creare ansia in loro e anche aiutarli a proteggersi con lo sviluppo di un'autonomia e un senso critico proprio nell'utilizzo della tecnologia. D'altronde ormai è un elemento imprescindibile nella nostra vita, no? Basti pensare alla gestione delle cittadinanze digitali, l'identità online, le informazioni, ma anche come proteggersi da fake news, intelligenza artificiale, cyberbullismo. Insomma, si cerca di creare una sorta di benessere digitale, perché insomma quello che ci ha insegnato, quello che ci hanno insegnato questi anni è che è un attimo perdere la rotta e vedi cos'è diventato: OnlyFans, ragazzine che si spogliano, giovani bulli che riprendono mentre picchiano. Cioè, è un attimo perdere la brocca in questo mondo, no? Quindi la trovo sicuramente un'iniziativa molto carina. Trovate le informazioni sulla piattaforma Digital Camp, dove appunto i ragazzi vengono accompagnati dai docenti e dai genitori nella partecipazione ad alcuni quiz, sfide, problem solving. Insomma, ve la rendono anche divertente. Lo scopo però è essere in grado da genitori di sorvegliare tutto questo terribile mondo, bellissimo da una parte ma terrificante e spaventoso dall'altro, che quotidianamente ingloba tutti quanti noi. A tra poco, cari, vi faccio inglobare dalla nostra musica, quella è solo roba positiva, tutta per

Ben ritrovati carissimi, mi mancavano un paio di minuti e ho deciso di riempirle con un po' di quotazioni immobiliari. Eccoci qua. In realtà la notizia è molto interessante perché l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le quotazioni immobiliari del 2025 di tutte le città italiane. Questo per scoprire che cosa, dove sono le città dove si paga di più per vivere, quali sono quelle più costose. Queste sono le quotazioni dell'OMI, osservatorio del mercato immobiliare, quindi rappresentano uno spunto di partenza un po' per chi vuole farsi un'idea del valore potenziale della propria abitazione, capisci? Al primo posto, vi dico il nome, già capite perché, Portofino è il comune italiano con la quotazione massima di un appartamento in base alla banca dati online delle quotazioni degli immobili delle Agenzie delle Entrate. Si arriva a quasi 23.000 euro al metro quadro, hai capito? Se volete gustarvi la bellezza di Portofino, magari di fianco a quella villa tanto celebre. Secondo posto per Milano, eccola, nel centro storico del capoluogo si toccano i 21.000 euro al metro quadro, hai capito, qua non si viene tanto per turismo, Cortina d'Ampezzo, terzo posto, 14.000 euro al metro quadro, d'altronde poi complice pure le Olimpiadi, i prezzi sono partiti. Poi c'è Madonna di Campiglio, la montagna costa sempre un casino, 14.000 euro al metro quadro. E Sestri Levante in Liguria, non l'avrei mai detto una zona del genere potesse essere così cara, eppure 13.700 euro al metro quadro, capito? Quasi come Madonna di Campiglio, ed è la quinta località italiana. Mamma mia, ovviamente sono aumentati nel corso degli anni il numero delle compravendite andate in scena, sono aumentate a Roma con il 6,3%, Genova con il 5,7%, Milano con il 4,9 e anche Bologna sono salite di parecchio, quelle di Bologna. Vabbè, insomma, a Firenze invece scendono, hai capito? Trend opposto a Firenze, diminuite del 14% nel giro di un anno. E questi sono i prezzi, cari. Se avete la fortuna magari di avere un bel appartamentino lasciato dai nonni, che so io, dalle parti di Madonna di Campiglio, di Sestri Levante, comprati 40-50 anni fa, adesso valgono un capitale. Beati voi, beati voi. Per tutti gli altri, signori, si paga, c'entra da fare, si paga come sempre.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati, seconda ora insieme con energia contagiosa. Adesso vi parlo di Irlanda e di alcol. Sì, perché quando io penso all'Irlanda penso alla birra, alla festa di San Patrizio, no? E quindi tutto questo tasso alcolico molto alto, e invece mi sbaglio a quanto pare, perché l'Irlanda sta cambiando. In particolare il tasso alcolico dei giovani è sceso di molto. Non è un caso che nei pub le richieste di drink siano sempre più sobrie, meno alcol. E come dicono gli irlandesi, you are still having the crack, tradotto, puoi divertirti lo stesso senza alcol. Pensate, da un irlandese sentire una cosa del genere, proprio non me l'aspettavo mai. Loro, no, padroni dell'iconica Guinness, simbolo dell'isola, che ha nel logo l'arpa come antico strumento di un re irlandese del XIV secolo, si è dovuta adeguare, diciamo così, lanciando la sua versione analcolica, la Guinness Zero, cioè io non ci posso credere. Eppure è bevuta molto di più nei pub locali e un po' in tutto il mondo, e i giovani irlandesi sembrano apprezzarla tantissimo. Hai capito? In Irlanda è nato proprio il Fire's Mild, il primo impianto che produce solo birra analcolica. Ha studiato un sistema per realizzarla direttamente senza alcol, usando lieviti DOC. Quindi, per sintetizzare, anche in Irlanda, che insomma con l'alcol c'aveva un bel rapporto, il trend è cambiato, calando del 34% negli ultimi 20 anni il consumo di alcol. Hai capito? È una tendenza, signori. Ormai il divertimento pare essere lo star bene con se stessi, mangiar bene, andare in palestra. Però gli irlandesi che non bevono più la birra, scusate, non si può proprio sentire. È meglio prenotare un viaggetto in Irlanda prima che sparisca tutta la birra, e ciao San Patrizio. E dai!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Allora, siamo sempre più attenti alla salute, a quello che mangiamo, a quello che buttiamo nel nostro corpo. Non è più solo carburante, ma è proprio una vera e propria selezione. E devo dire che lo siamo un po' a tutte le età. Allora, diciamo che intanto ho selezionato un paio di notizie, adesso ve ne rendo conto che però, come dire, danno valore a quello che sto dicendo. Allora, innanzitutto vi parlo dei coffee rave. Allora, tutti quanti conoscete i rave, no? Celebri negli anni queste feste dove ovviamente si abusa di tutto, alcol e droghe di ogni genere che vanno avanti per giorni, creando anche nei residenti, insomma, diverse problematiche. Ecco, le nuove generazioni stanno proprio cambiando il trend. Ovvero hanno inventato questi coffee rave, quanto emerge da una nuova indagine di SWOA, che è Social Web Opinion Analysis, condotta da Nescafè su un campione di 1200 utenti tra i 20 e i 50 anni. C'è un modo profondo proprio di cambiare il nostro modo di vivere. Emergono concetti come risveglio, colazione, caffè, no? Stanno proprio cambiando letteralmente. La Gen Z, giusto appunto, mostra un interesse sempre più ridotto per i cocktail e le bevande alcoliche. E da questo sondaggio si è scoperto che 2000 adulti americani di una fascia di età intorno ai 21 anni, e quindi circa il 61% degli intervistati, non è proprio più interessato al consumo di alcol, capito? Quindi l'alcol non interessa più, perché ai ragazzi hanno capito che fondamentalmente è una cosa che fa male, e stanno virando proprio su questi coffee clubbing, un rito collettivo che prende il posto dell'aperitivo, ci si siede, ci si scambia qualche idea, qualche progetto, no? Quindi fare una colazione, diciamo, di 15-30 minuti, ma anche traslata più avanti nella giornata, che è uno spazio insomma per condividere idee, non soltanto per ubriacarsi e dar fuori di testa, capito? Attenzione poi che c'è anche la Mind Diet, che è un nuovo modello alimentare che è studiato per proteggere il cervello. Si basa su alimenti considerati utili per la salute cerebrale, come verdura a foglia verde, altri ortaggi, frutti di bosco, frutta secca, legumi, pesce, olio d'oliva e pollame, con un consumo moderato di vino. Questo mi piace, mentre limita burro, carne rossa, formaggi dolci e cibi fritti. Ha degli effetti importanti sta roba, perché hanno monitorato più di 2000 persone in circa 10 anni con diversi controlli, risonanze magnetiche eccetera, e hanno visto che i partecipanti con un'età di circa 60 anni, che seguendo appunto questo tipo di alimentazione, non avevano avuto ictus o demenze, sono stati seguiti nel tempo per valutare appunto i cambiamenti cerebrali. Quindi insomma, diciamo che chi segue questa Mind Diet mostrava una perdita di materia grigia più lenta, hai capito? E chi sono proprio più interessati a queste nuove forme, diciamo, di diete, di alimentazione? Ancora una volta i più giovani, hai capito? Che prendono spunto da questi modelli per, come dire, trattare meglio il loro corpo e la loro mente. Quindi diciamo che è un plauso a sti ragazzi che, come dire, si impegnano forse più di come facevamo noi a non mangiare cibo spazzatura e a fare cose ricreative e stimolanti e non soltanto bere aperitivi e serate. Oh, ogni generazione ha i suoi trend, se sono positivi, ben venga.

E rieccoci insieme. C'è chi in estate cerca il caldo, come il sottoscritto, non posso proprio farne a meno. C'è invece chi sceglie il freddo. E ecco qua la nuova tendenza, la coolcation. Questa tendenza per sfuggire dal caldo in vacanza. Il termine unisce cool e vacation e indica quindi una vacanza in destinazioni dal clima fresco. Vi piace questa cosa? Guardate che l'aumento delle temperature estive in molte città europee, secondo questa analisi dell'Ingham's Walking, dice che stanno rendendo impossibile la vita, soprattutto nei periodi estivi. Io continuo a dirlo, l'Italia sta diventando un paese tropicale, fa caldissimo in determinati periodi, tempeste di pioggia, sta proprio cambiando tanto il clima e anche come ormai lo percepiamo noi, no? E come cambia tutto questo. Sta di fatto che in cima alle classifiche delle destinazioni più cercate c'è Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. L'apertura di un nuovo aeroporto internazionale ha reso questa meta più semplice da raggiungere dall'Europa. Subito dopo troviamo Le Contamine-Montoyer nelle Alpi francesi. Non ci sono mai stato, però sembra essere molto bella, con natura protagonista, sentieri, panorami montani, un clima piacevole anche nei mesi più caldi. Al terzo posto invece la penisola di Beara in Irlanda, dove non bevono più la birra, come abbiamo detto poco tempo fa, un luogo meno conosciuto ma ricco di fascino tra le coste frastagliate e le verdi distese. C'è anche una località italiana che compare tra le 20 mete più ambite, in realtà prendono una fetta enorme, le Dolomiti, dicono, grazie. Le Dolomiti sono le montagne più belle del mondo, forse per sciare, quindi non solo, per passeggiare, per prodotti tipici. Ma che ve lo dica, fa il primo posto dovevano stare, altro che Nuuk alla Groenlandia. Comunque sta di fatto che piace viaggiare in mete sempre più fredde, anche d'estate, per il viaggio lungo, quella meta lontana. Alle volte il freddo è quello che stiamo cercando. Quindi se siete di questa risma, sappiate che siete in tanti, però dovete approfittare delle offerte perché i prezzi salgono e i viaggi più lontani sono e più costano. Avete prenotato? Andate a prenotare, forza!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, decisamente cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112ª giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Ben ritrovati carissimi, buon lunedì a tutti quanti voi, chissà in quanti sono già al lavoro, ci si stanno recando e chissà quale mezzo scegliete nei vostri viaggi quotidiani. Parto da qua con questo spunto molto da lunedì per rendervi conto di questa indagine di Eurostat che parla proprio della scarsa attitudine di noi italiani nel muoversi con i mezzi urbani. Infatti siamo penultimi in Europa, hai capito, per l'utilizzo di mezzi urbani. Ci batte soltanto Cipro, dove i cittadini che non prendono i mezzi collettivi sono l'85%, in Italia invece ben il 70%. Ora ovviamente non è proprio un caso questa cosa, perché non è che proprio i mezzi funzionino benissimo, arrivino sempre puntuali, siano iper performanti. Soltanto negli ultimi mesi è capitata la qualunque, vedi anche soltanto pure di sfiga, quello che è successo con quel tram a Milano che si è ribaltato, i pendolari sempre in rivolta, per i treni sempre in ritardo. Io l'ho fatto per un periodo della mia vita, il pendolare in treno sul Milano-Pavia era veramente un incubo, cioè proprio arrivavo sempre tardi, mancava l'aria condizionata, quindi insomma capisco quelli che possono e si mettono in macchina, però il problema è che poi le strade si straintasano, traffico da tutte le parti, insomma non si viene fuori. Però gli italiani preferiscono l'auto, questo è il dato. Tra l'altro un problema anche per l'inquinamento, no? Perché potremmo ridurre di molto le cosiddette PM2 e invece niente, ce le teniamo tutte belle alte. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha dichiarato che il traffico contribuisce all'emissione di gas serra, agli ossidi di azoto e al particolato fine, che ovviamente fanno malissimo portando tutte quelle malattie respiratorie. In Europa, tornando ai mezzi pubblici, in generale più o meno il 50% non usa i mezzi pubblici, il 10,7% li prende ogni giorno, mentre l'11,6% una volta a settimana. Gli altri paesi in classifica, c'è il Portogallo dove siamo sul 67%, Francia 65%, Slovenia, Grecia eccetera. Esistono invece però dei paesi molto virtuosi dove i mezzi di trasporto sono molto utilizzati, tra questi c'è il Lussemburgo dove solo il 15,7% della popolazione non li userebbe, vanno anche molto bene Estonia e Svezia dove il trasporto pubblico è molto diffuso. Ovviamente le soluzioni ci sarebbero tante, come migliorare i servizi, migliorare la puntualità delle corse, migliorare l'efficienza, no, giustamente, ma sono tutte cose che al ministro dei trasporti sanno da tanto tempo e noi intanto siamo qua che aspettiamo, sperando anche così di poter alzare un po' questa percentuale italiana, messi nelle condizioni, stavo a San Dir, di poterlo fare. A tra poco cari, che magari non ci andiamo in treno ma andiamo al prossimo evento.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati. Sentite, una notizia da lunedì, arriva dall'Olanda e si parla di The Sking. Che cos'è? Sapete, io vi aggiorno sulle tendenze, no? Questa è una tendenza contadina che consiste nel guardare attentamente il tramonto e quindi fermarsi lì, no? Riconnettersi, rilassarsi con grazie al crepuscolo, ecco, diciamo così, riconnettersi alla natura in brevissimo tempo, basta poco, no? Per rimettersi in piedi. Quindi il rito è facile. Arriva dall'Olanda, allora cosa fanno? Fine giornata, si siedono lì e guardano il tramonto. Porta bene, fa bene. Tra l'altro consigliano anche di spegnere tutte le luci di casa, godersi il passaggio dalla luce al buio, focalizzandosi esattamente sul sole che scende, questa riconnessione. Io non lo so, c'è un sacco di gente che ha un sacco di tempo per fare queste cose. Io non ce l'ho certo, però nasce come rito contadino, perché quando una volta i tempi erano diversi, tra gli anni 60 e 70, proprio in questo posto, gli agricoltori si riunivano in casa, in cucina, a guardare proprio il passaggio del sole che spariva, no? Vabbè, non c'era Instagram, non c'era internet, non c'era nulla di tutto questo, si stava in famiglia, quindi era anche un bel rito, diciamo così. È una cosa che ovviamente non è solo tutta olandese, ma è molto diffusa anche in Giappone, in Svezia, in Indonesia. Questo momento del calare del sole diventa proprio un momento di rilassamento e di tranquillità. Quindi stasera, se avete avuto un lunedì un po' stressante, guardatevi il tramonto, che vi rimettete in pace con la natura e col mondo. Tentar non nuoce.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ben ritrovati a tutti carissimi, spero stia scorrendo veloce e gaudente la giornata tra una canzone e l'altra. Adesso vi porto io una bella staffilata, eccola qua, che parla dell'aria e la qualità dell'aria in Europa. Infatti è uscito un report globale riferito al 2025, fine 2025, che non ci piace moltissimo. È questo studio di IQ Air, basato su circa 10.000 città in 143 paesi, e dice che solo il 14% rientra nei limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un dato in calo, l'anno prima si fermava al 17%. Al centro dell'analisi ci sono le classiche particelle PM2,5, che sono le particelle più fine e insidiose. Sono ovunque, ovviamente, e purtroppo la loro permanenza, la loro presenza si attesta sempre sopra le soglie di sicurezza. Andorra, Estonia e Islanda sono gli unici paesi europei a salvarsi, che hanno rispettato il valore che doveva essere mantenuto. Nel mondo fanno parte di un gruppo ristretto di 13. Gli altri paesi sono l'Australia, bravi, Barbados, Bermuda, Polinesia Francese, Grenada, Nuova Caledonia, Panama, Porto Rico e le Isole Vergini Americane. C'è da dire che l'Australia, che è un continente gigantesco che riesce a mantenere questi standard, chapeau, c'è da togliersi il cappello. Significa però che 130 dei 143 paesi sono fuori dai parametri. I paesi più inquinati di tutti sono il Pakistan, il Bangladesh, il Tagikistan, il Ciad e la Repubblica Democratica del Congo. Però d'altronde è così, posto del mondo che vai, situazione che trovi, no? Però io dico, se in alcune realtà è veramente difficile avere il tempo anche di pensare a questi elementi, visto che comunque sono ben altri i problemi da dover superare, in paesi, come dire, un po' più virtuosi, no? Almeno dal punto di vista economico, come potrebbero essere quelli europei, ci si aspetta decisamente qualcosa in più, anche perché ovviamente questi sono dati che poi riflettono su tutto quanto il mondo, e vedere che l'inquinamento è così alto sicuramente non fa piacere. Va bene cari, ognuno faccia il suo, però chiaro è che qua senza politiche globali di un certo livello non si va da nessuna parte. Noi attenzioniamo i dati sperando sempre che siano ascoltati. A tra poco.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Welcome back, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora, sono sicuro che uno così in ufficio ce l'avete tutti. Quello che parla in inglese, quello che usa tutti questi anglicismi, no? Per, come dire, farsi un po' il grosso, il brillante, no? Eppure la scienza dice che non è proprio così. Infatti, non è forse il più brillante quello che fa sfoggio di questi termini, no? Come framework, empowerment, le tue skill e molti altri. A me alcune mi fanno venire proprio l'orticaria, no? Perché ci stiamo proprio dimenticando le parole per utilizzare questo gergo un po' inglese, che in qualche maniera, se lo usi, ti fa sentire un po' più meglio, un po' più competente, ma chissà poi perché. Vabbè, sta di fatto che il gergo aziendale, no? Non istiga alla collaborazione, ecco, dice. Ma chi si esprime in questo modo è un po' come se facesse la ruota del pavone, capito? Non cerca collaboratori, ma solo pubblico. Pensa a te. Questo è uno studio che viene dall'Università di Cornell e ha visto coinvolti tantissimi lavoratori ed è emerso in modo chiaro e netto che chi trova brillante questo tipo di linguaggio è più debole nel pensiero analitico, nella riflessione cognitiva e nella capacità di prendere decisioni concrete. Quindi praticamente, no, distolgono l'attenzione con queste parolone, perché poi stringi, ciccia ciccia, ce n'è poca, diciamo. Così, ecco. E quindi lo studio dice anche che il gergo aziendale cambia la comprensione condivisa e ognuno interpreta un po' come vuole. Questa è una cosa tutta italiana, sicuramente. Infatti questo genera errori, incomprensioni, ci si perde in discussioni, eccetera eccetera. Quindi sti anglicismi altisonanti altro non sono che un qualcosa di manipolatorio, diciamo così, no? Per creare una piccola cerchia, tenere un pochettino le distanze, no? Vabbè, io non lo so. Io non sono di quella risma lì, cioè proprio, anzi, detesto tutte queste parolone che poi no. Cioè, quando tu vai a vedere un annuncio oggi di lavoro, no? Se tu vedi nelle competenze, nelle cosiddette skills, c'è la qualunque, c'è veramente, ormai, a parte che magari ti chiamano per un lavoro da 1200 euro al mese, no? E devi saper fare tutto, nel mio caso che vivo di questo, cioè devi saper montare, devi saper scrivere il pezzo, devi saperlo presentare, devi saperlo vendere, devi saperlo brandizzare, tutto questo per le cifre, no? Ridicole. E in più ci sono dentro tutte ste parole assurde che tu dici: ma cosa sto andando a fare? Analytics, strategic, development, key account, che non si capisce neanche più per cosa ci candidiamo. Vabbè, insomma, se sentite ste parole come deadline, framework, engagement in giro per i vostri corridoi, badate bene che chi le utilizza potrebbe essere un po' troppo pavone, illusorio e con poca sostanza. Fate vobis.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Oh, ma che bello, il nostro parterre si allarga sempre di più. Infatti, oltre che ad essere in onda in televisione, oltre che naturalmente in radio, in tutto il Piemonte, grazie ai nostri programmi in onda su Prima Antenna, adesso siamo in onda anche in tutta la Lombardia. Ci trovate su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre, così ci potete seguire anche in TV da tante altre parti d'Italia. Bene, bene, continuiamo ad allargare questo grande mondo di Radio Liscio, che quest'estate verrà con voi, da voi anzi, grazie al Radio Liscio Summer Tour. E la festa continua, perché a noi ci piace un sacco fare festa, e a questo proposito vi aspetto, perché tra poco ci facciamo la rassegna di tutti gli eventi del weekend. Ma adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi presso la radura della memoria le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese, stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani, è l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati in questo venerdì insieme ad Energia Contagiosa. Entriamo nella seconda ora del nostro programma, che sarà tutta dedicata agli eventi. Infatti lo sapete che ci spariamo tutti gli eventi che vi ho raccontato in settimana, uno in fila all'altro, ci facciamo questo viaggio in giro per l'Italia. Però prima di far questo, sono stato colpito da questa notizia curiosa che tira in ballo la psicologia e la creatività intellettuale, perché parrebbe che l'intelligenza non si misura soltanto dai libri di scuola, dai voti presi, eccetera, ma proprio da questa dote spesso inosservata che è la creatività intellettuale. Io mi ci posso rifugiare dentro, mi piace pure come notizia. Ne parla questa Alice Boyce, citata da Psychology Today, e dice che insomma non riguarda solo quello che sai, l'intelligenza, ma anche il modo in cui ragioni, colleghi le idee, metti alla prova i tuoi pensieri, e questo sicuramente ci sta. E quindi riconoscete questi segnali in voi, perché se li riconoscete forse siete un po' più intelligenti di quello che pensate di essere. Punto numero uno: riconosci subito quando qualcuno dice qualcosa di brillante. È un segnale importante, dice lei, perché è importante saper riconoscere il pensiero acuto negli altri. Vabbè, due: il tuo cervello non si spegne mai del tutto, ma è un'elasticità mentale che continua a funzionare anche in una specie di backup. Ti accorgi quando il tuo cervello cerca di sabotarti. Questa è la metacognizione, cioè la capacità di osservare il proprio modo di pensare, come un deus ex machina, ecco. 4. Continua a riflettere su cose che gli altri dimenticano subito. Vabbè, questo però è una caratteristica del cancro in generale, anch'io sono così, sempre a rimuginare. Hai la tendenza a migliorare sempre qualcosa. Questo non vuol dire, dice lei, essere ossessionati dalla perfezione, ma vuol dire che la mente torna su quello che hai fatto e quindi la analizza. E poi ancora, e ultimo, non ti limiti a pensare ma provi le tue idee, no? Molte persone infatti amano immaginare e basta, quelle più intelligenti invece sperimentano, testano un modo, cambiano approccio, lo correggono, ricominciano, insomma è tutto parte di questa creatività intellettuale di cui parlavamo all'inizio. Vedete, fate questi test su di voi e poi riprovate il vostro QI, sa mai che tutto questo aiuti. Vabbè, qua ne esce una al giorno, ragazzi. Si fa per ridere, ma anche per incuriosirci e approfondire. Va bene, però adesso basta, dedichiamoci soltanto al fine settimana. Vi aspetto qua tra poco, che ci facciamo un viaggio per l'Italia e per tutte le feste del weekend.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

dura, col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla

E rieccoci qua. Ve la ricordate quella storia di cui vi ho parlato un qualche settimana fa? Arrivava da Malta, dove il governo offriva 25.000 euro per non guidare 5 anni. Proprio per, come dire, ridurre, no, questo traffico, questo smog e tutto quello che ne consegue. Ed era un'iniziativa rivolta solo agli under 30. Autoscout ci ha fatto un'indagine sopra. Autoscout lo conoscete, no? Per l'acquisto e la vendita di auto, quel portale lì. E l'ha fatto in Italia. Quindi è andato a chiedere: ma quanti soldi vorreste per rinunciare alla vostra patente? È interessante. Voi pensateci un attimo, poi vi dico i risultati. Allora, secondo i conducenti del bel paese di tutte le età, la media è tra i 65.000 e i 75.000 euro per rinunciare alla propria patente. Un dato che sale a 75.000, 85.000 più o meno tra i guidatori di età compresa tra i 34 e i 55 anni, che ovviamente sono quelli che guidano di più. Ma come fai a star senza macchina? Ci sono pochi quelli fortunati che hanno il lavoro accessibile facilmente con i mezzi pubblici. Non mi fate parlare di prendere il treno, di prendere il pullman la mattina, perché ho fatto una vita d'inferno e adesso mi muovo solo in macchina. Io lo ammetto candidamente, non ne posso più. Per fortuna posso farlo, perché comunque il tragitto non mi porta a ingolfarmi nel centro di Milano, dove non si può girare. Vabbè, comunque i fattori che influenzerebbero l'impossibilità degli italiani di lasciare il mezzo è proprio l'indispensabilità dell'auto, no? Che rimane fondamentale per gli spostamenti quotidiani. Questo è il 58%. Un sistema di trasporti pubblici spesso insufficiente, e qua mi ci vedo anch'io, lo segnala un 49%, e la convinzione che una misura potrebbe funzionare solo in alcune grandi città ben servite dai trasporti, il 37%. Esattamente, io che abito alle porte di Milano, se lavorassi a Milano dovrei già prendere un pullman, una metro, un altro pezzo di tram, cioè è un casino, ti passa la voglia. La resistenza si fa ancora più marcata per quasi 3 italiani su 10. Il 29% del campione reputa infatti congrua una cifra dai 100.000 euro in su per accettare i disagi e i costi di una vita senza mezzi propri per 5 anni. Vabbè, però 100.000 euro su 5 anni, finiti i 5 anni posso comprare una Porsche di livello, una bella Ferrarina con 100.000 euro. A voglia che te ne compri. Vabbè, per 100.000 ci faccio un pensiero. Stato, fammi l'offerta, che ne parliamo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ben ritrovati, rieccoci insieme carissimi. Buongiorno anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo sulla pagina di Radio Liscio, sulla nostra pagina Facebook. Vi do il buongiorno anche a tutti voi. Grazie mille di essere in nostra compagnia ovunque voi siate. In DAB, se siete in Piemonte, Lombardia, Liguria, magari ci state ascoltando dalla radio in macchina, oppure da casa vostra tramite Alexa. D'altronde basta dire Alexa, apri Radio Liscio e lei parte, vi riempie la casa di musica. Va bene cari, ho una bella soluzione qua che riguarda le donne, un bel esempio di, come si chiama, aspetta il termine giusto, ecco qua, co-housing, cioè sempre più donne scelgono di vivere insieme, no? Ci si trova, soprattutto le signore, no? Perché noi molto spesso ce ne andiamo prima, si trovano sole dai 50 anni in su e diciamo che un po' per combattere e contenere i costi, perché oggettivamente sono sempre maggiori e continuano ad aumentare, un po' anche per combattere invece la solitudine, no? Il discorso di rimanere da soli, magari non hai figli oppure ti abitano lontano eccetera, ed ecco qua che c'è questa comunità di donne senior, ecco diciamo così, che è in grande crescita perché c'è una forte connessione emotiva e relazionale, no? E quindi vanno a vivere insieme per sfangarla da una parte e dall'altra. C'è questo esempio di Pat Dunn, questa canadese di 75 anni, leggo che dopo la morte del marito ha creato questo gruppo Facebook per donne senior che volevano condividere uno spazio abitativo e ha trovato due coinquiline con le quali oggi vive felicemente, hai capito? Da quel giorno guida la ONG SWLT, che vuol dire Senior Woman Living Together. Un altro esempio è in Francia, insomma, di quest'altra Anne Nutinen, che ha cofondato invece la Joie Home Base con spazi co-living. Invece questa è proprio una casa pensata per donne dai 50 agli 80 anni. Insomma, serve, io trovo una bella cosa. La casa di riposo, sì, uno dice, ma ci sono già le case di riposo, ma quello è diverso, no? Perché proprio la casa di riposo, alle volte, è come dire, l'ultimo passo, no? Qua invece no, si tratta di donne che hanno invece ancora, stanno bene, vogliono godersi la vita e insomma trovare uno spazio dove sentirsi complici, star bene, anche più sicure, più indipendenti, creando anche insomma amicizia profonda, no? Cosa ne pensate? Io penso sia una cosa bella, carina, molto carina, e potrebbe essere una soluzione da importare anche qua in Italia, eh. Io ogni giorno qua vi lancio dei business così che dovete acchiappare al volo, perché da queste idee, no, che si diffondono per il mondo, poi portarle in Italia, perché no? Pensateci su.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Adesso alzo il tono, alzo il livello di piccantezza della puntata, perché mi esce questa news che mi riporta con la mente ai tempi di quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Ero un ragazzino, in tempi non sospetti, però si dice: perché in vacanza si infrangono di più le regole? Hai capito? Si chiama la sindrome del turista ed è una cosa che descrive i comportamenti scorretti che molte persone adottano quando sono in viaggio. Allora, diciamo che le vacanze tendenzialmente, no, ci fanno più sentire un po' più liberi di infrangere le regole sociali, le abitudini quotidiane, e ci portano a fare delle cose che normalmente non si farebbero. Guardate cosa succede sugli aeroplani, se guardate i video su Instagram, su TikTok, di gente che si insulta sugli aerei, ormai c'è una maleducazione in giro che fa spavento. Sta di fatto che c'è questa indagine, è stata fatta su viaggiatori statunitensi, che forse sono i peggiori. Vabbè, comunque, ha rilevato che il 56% ammette di comportarsi in vacanza in modo diverso rispetto alla vita di tutti i giorni, con percentuali che superano il 70%. In questo senso, tra i comportamenti più diffusi ci sono pose irrispettose accanto ai monumenti, mamma mia, veramente allucinante, l'occupazione indebita di spazi comuni, pensiamo alla gente che si butta a fare il bagno a Venezia, tanto per dirne una, o la raccolta di sabbie e piante in luoghi dove è vietato. Oltre 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto la legge almeno una volta durante una vacanza, che poi è anche molto pericoloso, perché comunque se ti fai beccare a fare qualcosa di irregolare in un paese straniero non sai mai bene come si regolano da quelle parti, no? A meno che tu non abbia approfondito, ma chi lo fa? Va bene, molti ospiti ammettono anche di portare via oggetti o cibo dal buffet. Vabbè, dai, un paninetto ogni tanto può scappare con i bambini, una merendina, senza esagerare naturalmente. Ci si sente anche un po' più libertini in vacanza, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. Meglio che sto zitto, a tra poco!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani in Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112ª giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese, stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. Si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera. La selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: L'informazione di Radio Liscio torna domani nei consueti appuntamenti, ogni ora dalle 8 alle 20.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grande onore di avere con me un punto di riferimento della fisarmonica, da ballo, ma non solo. A Ma cos'è questo palco, il grande Walter Losi. Oggi è un vero piacere perché non è solo un'intervista, ma è ritrovare un amico e un collega che non vedo da tanti anni e con cui ho condiviso i 10 anni di orchestra che ho fatto. Un grande fisarmonicista, uno dei più grandi qui in Italia. Ah, ma cos'è questo palco? Do un grandissimo benvenuto a Walter Losi! Ciao Walter!
3: Ciao Bea. Ciao! Ciao carissima! È un piacere rivederti ed è un piacere essere intervistato da te a Radio Liscio. Anche questo è un piacere immenso.
2: Io sono dico pronto, sempre che mi sembra, vedendoci così con le immagini, perché per quelli che ci ascoltano solo, noi siamo anche in collegamento video, quindi ci vediamo io e Walter, a vedere le nostre immagini vicine una all'altra, mi sembra quando viaggiavamo in pullman, che ci sedevamo vicini davanti e iniziavamo delle chiacchierate lunghissime che duravano all'andata e al ritorno e anche il viaggio successivo.
3: Era un po' la nostra famiglia, tutto questo essere in orchestra, no? Diventa la tua famiglia, si chiacchiera, si racconta, no? A volte non ci si racconta niente perché ci si vede tutti i giorni e non sai più neanche cosa dire, però vabbè, comunque trovavamo sempre qualcosa da dire.
2: Verissimo, verissimo. Viaggi veramente lunghissimi e tra l'altro Walter era, magari tu non lo sai neanche, però tra noi colleghi c'era questa leggenda metropolitana che i racconti di Walter iniziavano in un viaggio in pullman e poi a puntate risalivi il giorno dopo e lui ti diceva: ti stavo dicendo, come se però era il giorno prima.
3: Sì, beh, certo. Sì, è vero, insomma. C'erano, sì, e forse a volte ero anche ripetitivo, no, in certe cose e continuavo a raccontare le stesse cose. Questo è vero.
2: Però sempre interessante perché comunque tu hai una grandissima esperienza. Se non vado errata, tu hai festeggiato da poco 50 anni di carriera sul palco?
3: Dunque, io adesso ho 66 anni e ho cominciato a suonare, a studiare, diciamo, lo strumento a 13 anni. A 15 anni ho iniziato le prime serate con le orchestre, no? E queste erano orchestre allora di semiprofessione, diciamo, no? Più una cosa fra amici. Però si andava a suonare, cominciavano ad esserci le date, eccetera. Poi verso i 16 anni e mezzo, 17, sono entrato con un'orchestra già più di professione, anzi direi proprio più di professione, che era Fausto Prati, e ci sono stato fino ai 18. Dopodiché ai 18 anni ho avuto l'onore di entrare con una grande orchestra piacentina, forse la più grande, anzi la più grande, che era Franco Bagutti. E da lì ho fatto 18 anni sparati dentro un pullman, chiuso dentro un pullman, e non sono più uscito da quel pullman lì praticamente. E questo adesso è stato l'inizio, diciamo.
2: Ripercorriamo un pochino, poi ripercorreremo la tua lunga e grande carriera, però io volevo sapere come è arrivata la fisarmonica tra le braccia di Walter Losi. Sei stato tu che un giorno hai espresso questo desiderio? È stato l'input di un tuo parente, di un tuo familiare che fatto? Perché non studi fisarmonica?
3: Allora, scusa un attimo, adesso te lo spiego, ma tu sentirai un rumore sotto, che è il cagnolino.
2: È un cagnolino.
3: Che comincia a chiedermi se vuole andare giù, no, volesse uscire. È stata tranquilla fino adesso mi sente parlare, è così. Comunque, va bene, ripartiamo. Allora, io ho iniziato a 13 anni, non sapevo cos'era la fisarmonica, non sapevo neanche cos'era la musica, nel senso che non avevo questa attrazione verso la musica. Perché un giorno sono andato a casa di un mio amico d'infanzia, per, come si fanno a quell'età lì, vai a trovare l'amico alle 2 del pomeriggio per andare sul campo sportivo. Entrando in casa sua, l'ho visto che aveva in mano questa fisarmonica. E incuriosito di questa cosa qua, gli ho chiesto: ma da quanto suoni che hai questo strumento? E lui mi ha detto: ho appena iniziato, sapeva già fare qualcosettina, vado a scuola di fisarmonica. Fino lì non è successo niente. Sul tavolo avevo una melodica, quelle che si usano alle scuole medie, no? Che si soffia, e c'è una tastierina dove tu schiacci questa tastierina e escono le note, logicamente. E mi ha insegnato un pezzettino, no? Ma semplicissimo, una cosa semplicissima. Non so cosa mi è successo, ma è come se si fosse aperto qualcosa nella mia testa da ragazzotto, diciamo. Sono andato subito a casa e ho detto a mio padre: papà, voglio andare a scuola di fisarmonica. C'è rimasto, perché diceva la fisarmonica così di botto. Però sai, forse perché lo strumento ai nostri genitori piaceva, fondamentalmente forse piaceva, era una cosa particolare, no? La fisarmonica era ballo, era divertimento. E lui tranquillamente mi ha detto: va bene, se vuoi andare vai pure col tuo amico. Sì, lo porto su papà, vado anch'io, va bene. È iniziata così.
2: Io abitavo molto poi in un paesino casuale, quindi
3: sì, proprio casuale al massimo. Ma la cosa poi divertente è che io abitavo in un paesino piccolo che si chiamava Rottofreno, che si chiama Rottofreno,
2: dove ho abitato anch'io, tra l'altro.
3: Dove hai abitato anche tu, bravissima. E dopo un po' di tempo, sai, allora gli amici, no, quelli della stessa squadra, diciamo che dove ci trovavamo a giocare a pallone, ci trovavamo alla stazione a giocare, a divertirci, eccetera, no? Poi si sono messi a venire anche altre scuole di fisarmonica, perché hanno detto: vanno loro, andiamo anche noi. E comunque poi è stata una cosa bella, divertente tutto anche, ma poi la cosa è cominciata a diventare seria, perché io ho cominciato a essere abbastanza puntiglioso su quello che stavo studiando, e invece poi i ragazzi che hanno seguito questo hanno un po' tutti mollato, diciamo, hanno tutti smesso. L'unico che ha continuato, diciamo, sono stato io, e ne ho fatto il mio lavoro e la mia vita, ecco.
2: Come Highlander, ne rimarrà solo uno, e sei rimasto
3: ne rimarrà
2: tu.
3: Solo uno.

0: Walter, ascolta. Sì. Mi sono, nonostante noi ci conosciamo da una vita, dal 2001 circa, sì, mi sono un po' andata a informare sul web, leggendo altre interviste che hai fatto, e ho letto una cosa che mi ha stupito e che non sapevo. Tu volevi fare il calciatore? È vero?
1: Sì, sì, io giocavo a pallone, ero anche molto portato a giocare a pallone. Avevo una bella velocità di corsa, eccetera. Avevo fatto anche un provino a Piacenza, allo stadio di Piacenza. Questo è vero, però dopo è prevalsa la musica e non c'è niente da fare. Anche il pallone se n'è andato.
0: Con quale?
1: Anche perché poi su un pullman non potevamo giocare a pallone. Mi sarebbe piaciuto, ma non c'è niente da fare.
0: No, però a volte è capitato, io lo ricordo, che ci fosse un pallone trovato in qualche pista da ballo e che si ne approfittasse per fare una partitina.
1: Quando prima di stare a casa da Bagutti, l'estate noi finito di suonare, che era anche l'età, perché io sono stato con Franco fino a 36 anni, perciò finito di suonare d'estate, se c'era un fazzoletto di campo con l'erba, giocavamo alla fine serata, caricavamo il pullman e poi giocavamo il pallone. Era proprio, ci piaceva da matti questo.
0: Pensa
1: sì,
0: che si trovavano, adesso non lo so, le energie dopo un viaggio, dopo aver montato, certo, dopo aver suonato giocare a pallone. Ma con quello che maglia ti saresti visto? Con quella del Piacenza?
1: Penso di sì. Penso sicuramente sì, mi sarei visto lì, ecco. Che allora il Piacenza era una squadra che era anche andata in Serie A, tra l'altro, perciò
0: sì,
1: era, non so se quell'anno lì che ho fatto il provino io era in Serie B o dove era, questo non me lo ricordo, però è stata anche in Serie A comunque.
0: Una domanda che volevo farti, perché noi vediamo sempre i musicisti sul palco, però noi
1: sì,
0: ci esibiamo nelle sale da ballo.
1: Dimmi.
0: Ma tu sai ballare? Sì.
1: No. sono una frana in quel senso lì. C'è la mia compagna Elena che ogni quando andiamo a trovare qualche orchestra mi fa ballare, mi vergogno passare davanti all'orchestra, che vedono che sono come un palo, no?
0: No, no, ma io voglio vedere ballare adesso, dai!
1: Adesso qui è impossibile, non ho la partner adesso, però ce l'ho, femminile ce l'ho, ma è questa, guarda, non so se la vedi, te la presento.
0: Oddio, la come vedi? Si chiama questo amore?
1: Questo si chiama Luna.
0: Ciao
1: Luna!
0: È la
1: mia spacca, io la chiamo spacca.
0: Per gli amici che ci stanno solo ascoltando, è il cagnolino che è entrato nell'inquadratura,
1: sì,
0: e voi lo sentite
1: è
0: comunque,
1: la cagnolina
0: che cerca di attirare le attenzioni di Walter.
1: Sì.
0: La vita del musicista, poi parleremo ovviamente anche di musica, perché in fondo siamo qui per quello, però anche per ricordare, scambiarci degli aneddoti. Io ricordo che Walter è oltre a un uomo estremamente umile alla mano, come state ascoltando e vedendo anche voi, lo ricordo come un salutista, perché lui, la nostra vita è sempre un po' sregolata, diciamo così, ma Walter è una persona che cerca veramente di tenere una dieta, una routine. Io ti ricordo così, molto molto ligio, molto preciso.
1: Non ho mai strafatto, non bevo, non fumo, cioè, allora ho fumato fino ai 25-26 anni e poi ho smesso, basta, ho detto no, mi sto facendo del male inutilmente, mi sa, e allora ho smesso, difatti sono già più di 40 anni che ho smesso, e di questo sono molto contento. Bere non ho mai bevuto e sto bene, ecco. L'unica cosa che mi ha dato, insomma, che questa è una ripercussione del mio strumento, è un po' la schiena, perché comunque uno strumento pesa quasi 14 kg e con tutti gli anni che l'ho tenuto in spalla, in piedi, nelle serate, insomma, questo mi ha un po' segnato, questo sicuramente mi ha segnato. Però
0: una
1: per
0: cosa
1: il resto
0: che fa
1: mi sono
0: parte
1: sempre curato bene.
0: Esatto, tant'è che a un certo punto, durante gli anni dell'orchestra Gigi Chiappin, ma verso la fine,
1: sì,
0: abbiamo pensato, sì, visto che eravamo stufi di mangiare panini, di comprarci un microonde, non so se ti ricordi, Walter.
1: È vero, altro che. È stata un'idea eccezionale quella lì, perché comunque ci potevamo scaldare le cose, cioè, era diventata una cosa più bella anche, no? Poi ci si trova tutti nel camerino, non uno da una parte, uno dall'altro, un panino, no, si trova tutti lì e ognuno si faceva scaldare le sue cose, e era molto bello, sì.
0: Io ho un ricordo, perché appunto avendo questa opportunità, voi dovete sapere che d'estate si mangia nelle feste di piazza, ma d'inverno appunto nei camerini dei locali ho il panino, l'insalata di riso, e la dieta è molto povera, la dieta dell'orchestrale, e quindi noi avevamo questo microonde, potevamo portarci anche alcune cose da scaldare, spesso era minestrone o pesce. E io ricordo una sera in cui Walter, eravamo in un locale a Torino che esiste ancora, aveva scaldato, non mi ricordo se era pesce o minestrone, e si era sparso il profumo per tutto il locale, tanto che il gestore era venuto a lamentarsi.
1: Dici che ero io o qualcun altro, non lo so, non mi ricordo.
0: Io questo ricordo divertentissimo di questa cosa.
1: Ma sai, a volte a scaldare certe cose era un po' così, insomma, era d'altronde, non c'era niente da fare, insomma. Questo succede anche a casa, quando cucini certe cose, se non apri, caro mio.
0: Però è stato divertente, vero, perché le persone entravano nel locale, iniziavano a entrare e ma cos'è questo profumo?
1: Sì, di... certo. Ma sono in un locale o in un ristorante, forse ho sbagliato.
0: È un'idea, però. Cambiando argomento, sì, sì, io ho visto dalle tue foto recenti, sì, perché come dicevo noi non ci vediamo da parecchi anni, una decina d'anni circa, sì, ho visto che è comparso sulle tue mani un nuovo tatuaggio. Parlami un po' di questa cosa, faccelo vedere se riesci a farlo entrare nell'inquadratura.
1: Ma ho fatto, allora, per, un giorno ho deciso di farmi il tatuaggio di Charlie Chaplin, no? Perché mi piace tantissimo questo attore qui. Straordinario, mi piace tantissimo. Allora ho fatto il tatuaggio, dice, ma io non so se riuscite a vederlo, in che ecco, più o meno. Questo è stato il primo tatuaggio che ho fatto, perché poi comincia una malattia, fai il primo, poi puoi fare anche il secondo. E poi, ho fatto praticamente sulle mani, non so se riuscite, ecco, ho fatto Mini e Topolino, e c'è una nota musicale in forma di cuore. Questo è stato il braccio destro, diciamo, questo. Sul braccio sinistro invece sul braccio sinistro ho fatto una farfalla, poi ho fatto Snoopy con Charlie Brown, poi ho fatto la pantera rosa, non so se è un po' difficile farlo da vedere,
0: ti devi spogliare adesso.
1: Ho fatto questo che tanti non riescono a capire cos'è, in realtà è la linea, quella della pubblicità di Bialetti, non so se la ricordi.
0: Ah, dell'Agostina era, sì.
1: Dell'Agostina, bravissima. E poi ho fatto qui, eccolo qui, il contrario, Gatto Silvestro.
0: Tutti i fumetti.
1: Adesso mi manca l'ultimo, tutti i fumetti, mi manca l'ultimo, che ci tengo da matti a farlo perché lo voglio fare. Il coyote, quello lì, quello non me lo togli nessuno perché è troppo simpatico. Non ho tatuaggi che ho, tipo teschi o cose del genere, che vanno anche di moda anche quelli lì. No, io ho tatuaggi di personaggi dei fumetti, ecco, diciamo.
0: Ma io avevo visto anche delle ali sulle mani, mi sbagliavo?
1: Questa farfalla.
0: Ah, ok. Vedendo, perché ho visto dei video in cui tu suonavi e vedevo delle ali, sì, quindi era la farfalla, ok.
1: Era la farfalla che vedevi, e l'altra mano invece che vedevi, la destra, che era più visibile, diciamo, c'è appunto Minnie e Topolino, no? Ci sono tutti e due i personaggi della Walt Disney, più una nota musicale, al posto di essere un cerchietto nero, in realtà è un cuoricino che sta per il valore della nota, ecco, tutto lì.
0: Giustamente la farfalla sulle mani, perché le mani di Walter Losi volano quando lui suona, quindi la farfalla si anima.
1: Non l'ho fatto per quello, mi piaceva la farfalla, tutto bene.

0: Walter, ascolta.
1: Dimmi.
0: Noi, ma soprattutto tu, che hai iniziato molto prima di me, hai girato tantissimi locali. Ce n'è uno storico che magari non è neanche più in attività, che ti è rimasto nel cuore, dove andavi particolarmente volentieri?
1: Ma sai, i locali che, che mi sono rimasti nel cuore sono tanti, perché comunque, specialmente più nella gioventù, ti entrano dentro, perché magari, e questi erano locali piacentini, uno era il Lido Po di Piacenza, l'altro era l'Hollywood a Bigozzone, che tu non hai mai fatto, anche
0: no,
1: perché non
0: no.
1: esiste più, non esiste più. Questi erano due locali piacentini dove, insomma, diciamo, ho fatto tante serate da ragazzo giovane e con tante soddisfazioni, ecco, allora era uno spettacolo tutto, insomma. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché insomma tu ne hai fatti tanti di locali. Tu hai avuto ancora la fortuna, nonostante sei più giovane di me, di comunque poterne fare tanti che adesso non ci, tu sai benissimo che adesso non ci sono proprio più, no? Perciò hai avuto questa fortuna di poterli fare, ecco, e di poter raccontare. Io l'ho fatto anch'io quel locale lì. E questi comunque, questi due, diciamo, sono quelli piacentini più che mi hanno preso più il cuore dai tempi, che con Baguti ci eravamo anche spesso. Un locale invece dove a 18 anni, mi ricordo ancora adesso, allora si usava fare l'attrazione in pista, come poi è andata ancora avanti per tanti anni. C'era il momento della serata che scendevano i solisti o i cantanti a fare questo quarto d'ora, diciamo, di spettacolo, più che da ballo d'ascolto, cioè la gente si sedeva, tu facevi o cantavi o c'era quella parte suonata. È un posto dove mi ha colpito molto, che me lo ricordo ancora adesso, che quando sono andato in pista, diciamo, non ero tranquillissimo, anche perché avevo 18 anni, figuriamoci un po', era la Cadelliscio di Casadei, no? Lì è stata un'emozione molto forte che me la ricordo ancora adesso. Questo sì. Comunque, adesso che dimmi, no, stavo dicendo, adesso che vedo tanti locali che non ci sono più, devo essere sincero, quando faccio le mie camminate, che con la testa torno indietro, mi piace molto tornare indietro con la testa e a ricordarmi quei momenti, quei profumi, perché era diverso da adesso, c'erano tante cose diverse e nell'aria era, non so spiegarmi bene, ma era così.
0: Ma ti capiamo.
1: Il magone mi viene il magone, perché quando penso a un locale che è stato buttato giù e dico quanto ci ho fatto in quel locale lì e non c'è più, è come se fosse finendo qualcosa.
0: Non so se ti è mai capitato su alcuni social, ci sono delle pagine, c'è una pagina che si chiama Locali Abbandonati, non so perché mi deve aver individuato l'algoritmo come persona che ha frequentato i locali e mi arriva spesso questa pagina. Mi viene una tristezza quando vedo questi locali che appunto in cui sei stato, che sono legati a emozioni, a conoscenza, a persone, è indescrivibile.
1: No, è vero. Io per esempio queste cose qua le ho viste su YouTube. Se uno va su YouTube e fa locali dismessi o locali abbandonati, è una cosa incredibile. Ma locali enormi, solo nel Piacentino, andando verso Alessandria, quanti ce n'erano, che tu poi qualcuno non hai mai visto. Ma c'erano dei locali spettacolari, enormi, che sono stati abbandonati o buttati giù, certi proprio abbandonati. Quella è la cosa più triste.
0: Parliamo di qualcosa di positivo,
1: così
0: ci rialleviamo l'animo. Qualcosa che ti fa battere sicuramente il cuore non sono le donne, ma sono le tue fisarmoniche. Tu hai più fisarmoniche, io ricordo che ogni tanto ne arrivava una, la più all'epoca, la più utilizzata era la blu, che io mi ricordo. Hai una preferita tra queste fisarmoniche che hai?
1: Ma no, io ne ho solo due fisarmoniche in realtà. Io ho questa blu, che è una Stocco di Stradella, e ho una fisarmonica di Castelfidardo. Solo queste due qua ho. Però quella del, a cui tengo in particolare, quella che sto suonando ancora, che ha 41 anni questo strumento qui, è la blu. È proprio quando la metto è come se ci fondiamo insieme, cioè è perfetta, non lo so, io la trovo perfetta, logicamente, no? La tastiera è quella, è un po' rumorosa adesso perché a furia di suonarsi sopra, però la tengo così perché mi piace così, è quella lì, insomma, quella che tengo di più in assoluto è questa.
0: Senti, una cosa sola.
1: È più uno sì, praticamente sì. Cioè, ci tengo in un modo incredibile, veramente. L'altra,
0: ascolta,
1: invece che la uso un po' meno, è più, l'altra è più da studio, ecco, diciamo, per certe cose, diciamola così.
0: Ma è quella in legno?
1: Da studio di registrazione? No, non ce l'ho più quella in legno, non ce l'ho più, è un'altra questa, che ho preso, sono un paio di anni, l'ho cambiata con una fisarmonica di Castelfidardo, che è una Pigini, per farti capire, è una grande strumento, insomma, è una doppio cassotto, ecco, tutto lì.
0: Abbiamo parlato del passato, ma adesso io mi voglio catapultare nel presente e vorrei che tu mi raccontassi un po', anche se non fai più parte da un po' di tempo di un'orchestra, la tua produzione discografica sta continuando e so che hai appena terminato un nuovo disco, quindi vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di questo nuovo lavoro.
1: Ma allora, da quando ho smesso di suonare in orchestre ho già fatto 3 dischi in circa questi 7-8 anni e ti faccio vedere, non so se allora questo, diciamo, il terz'ultimo, no? Si chiama Varieté perché qui raccoglie solo brani d'ascolto, brani un po' più virtuosi, brani con dei tempi un po' più veloci. È un disco che ho fatto per mia soddisfazione, diciamo, non per il ballerino, ecco, più per gli appassionati di fisarmonica. Dopodiché ne ho fatto un altro che adesso non ho qui, ma poi ho fatto questo che si chiama, questo 3 anni fa circa, che si chiama Balla Reina, è un doppio, che vuol dire Balla Regina, è un doppio dove ci sono anche qui 14 pezzi famosi, tutti elaborati, più la parte tutta da ballo, per quello che succede adesso nelle sale da ballo, dove ci sono cumbie, reggaeton, mambo, cha-cha, bachata, eccetera. C'è anche il liscio, logicamente, un giretto di liscio c'è. Questo
0: ci
1: invece
0: vuole.
1: È l'ultimo. Questo è l'ultimo che si chiama Rondò, è un disco che sono molto contento della realizzazione di questo lavoro, perché è venuto bene con una bella soddisfazione, nonostante sia il mio 39esimo CD.
0: E non sei ancora stanco?
1: E non sono ancora stanco, sono più stanchi gli editori, secondo me. l'ho voluto fare ancora fisico, perché adesso si può fare anche in digitale, cioè senza averlo più fisico, materiale come questo, ecco, no? L'ho voluto fare così perché praticamente sono 40 anni esatti che è uscito il mio primo disco, perciò ho voluto proprio farlo ancora fisico, perché c'è stato in un modo particolare, perché sono appunto 40 anni che è uscito il mio primo disco.

0: ami circondarti di collaboratori di un livello decisamente alto. Vuoi parlarcene?
1: Ma guarda, io da ragazzo eravamo una compagnia di amici che suonavamo. C'era allora Sandro Bertozzi, Paolo Barbieri che ha suonato con me un paio d'anni con Franco, tra l'altro grande sassofonista, grande musicista, perché poi da noi è andato in Rai a lavorare in Rai, nell'orchestra della Rai, un grande arrangiatore con cui io ho sempre collaborato e mi ha sempre fatto tutti gli arrangiamenti immaginabili dei miei dischi, sono suoi, che sono eccezionali. Dopo anche Sandro Bertozzi, altro grande sassofonista con cui ho collaborato tanto, e lui, avendo lo studio di registrazione, era anche quello che mi seguiva in tanti dischi che ho fatto a livello di registrazione, ma non solo, anche a livello compositivo di brani. Poi Luciano Cortellini, Lorenzo Poli, tutti grandi musicisti piacentini con cui io ho sempre collaborato da 40 anni venendo al giorno d'oggi. Poi ci sono altri come Maurizio Russo anche, potrei dire, dunque li ho detti quasi tutti, poi qualcuno, il pezzo che ti scrive una persona magari ti fa solo quello in tanti anni, ecco, diciamo i più importanti sono questi qua, ecco.
0: C'è un brano, tu ovviamente, ma è scontato dirlo, sei un fisarmonicista ma sei anche un compositore, c'è un brano a cui sei particolarmente legato?
1: Ma quando scrivi dei brani sei sempre soddisfatto un po' di tutti, no? Perché poi quando scrivi un brano non è che lo scrivi e ti viene subito tutto, no? Cioè butti giù delle cose, butti giù un'idea, ma poi quello che conta è la gomma, cioè cominci a cancellare qui, modificare là. E perciò tutti un po' i brani che ho scritto io sono abbastanza contento. Forse uno che mi è rimasto più nel cuore che ho fatto si chiama Per Amore, che è un valzer lento a cui ci tenevo tanto e l'ho realizzato tenendolo nel cassetto 4-5 anni e dopo l'ho inciso dando il titolo anche al disco Per Amore. Questo è uno dei brani che mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, in collaborazione c'è Il Circo con Russo, c'è America, ci sono pezzi che invece li porto ancora adesso quando faccio qualche serata d'ascolto, certi pezzi aumentandoli di velocità e creandogli qualche variazione sopra li uso anche d'ascolto, non da ballo.
0: Invece diciamo che in 50 anni di viaggi e di palchi potresti raccontare ore e ore e ore di aneddoti, ma c'è una cosa particolarmente assurda o divertente che ti è capitata durante la tua carriera?
1: Ma ne sono capitate tante, non so, uno che mi aveva colpito molto era questo palco, che noi dovevamo montare tutto su questo palco, perché questo palco girava. Girava su se stesso a una velocità minima, no? Però girava e tu suonavi in tutti i punti, praticamente i ballerini erano a cerchio, cioè era come una pista da corsa. Immaginate una pista che si corrono i 400 metri, tu sei in mezzo, no? E questo palco che gira, no? E vedi tutto il posto, tutto il locale, lo giri tutto, o la festa, in questo caso è una festa.
0: No, ma anche se girava piano,
1: mi ha colpito di più.
0: Non vi girava la testa dopo un
1: sì.
0: po' di ore?
1: No, girava molto piano, eccetera. Poi l'ultimo momento, non mi ricordo più se era gli ultimi 20 minuti, si fermava in un punto ben preciso, che era il punto d'inizio, diciamo, si fermava lì, gli ultimi 20 minuti stava fermo. Questa è una delle cose che mi sono capitate più strane, però poi ce ne sono altri, tipo, non so, suonare su dei carri, o per il palco era un carro, capitava di tutto. Poi d'estate non sai mai cosa poteva capitare.
0: Io e Walter abbiamo condiviso un viaggio assurdo, lunghissimo, in cui alla fine non abbiamo trovato il locale in cui dovevamo andare a suonare, non esisteva. E siamo andati da Piacenza a Latina.
1: Ah beh, quella volta lì, quella ogni tanto se la raccontiamo, ma non ci troviamo ancora al filo, non riusciamo a capire

0: È vero, è vero. C'è stato del silenzio, dopodiché tutti a casa. Va bene. Abbiamo fatto Piacenza Latina. Niente. E basta, siamo tornati a casa.
1: Infatti, adesso io non ti sto vedendo, penso che ci sia un piccolo problema di linea. Ti sento, ma non ti vedo.
0: Sì, no, adesso io. No, io ti vedo benissimo invece.
1: E io non ti vedo più. Sento la tua voce, però quindi possiamo continuare a chiacchierare anche se vedo nero. Però sento la tua voce, quindi possiamo ancora andare avanti qualche minuto. E volevo chiederti, visto che il mondo della musica da ballo è cambiato molto, per non dire, per usare un eufemismo, negli ultimi anni, che consiglio daresti a un ragazzo o una ragazza che si affaccia a questo mondo e inizia oggi?
0: È una domanda molto difficile questa, è una delle domande che ne parliamo, ne parlo con dei colleghi, con degli amici, con dei ragazzi giovani che lo stanno facendo adesso, e vi racconto com'era però quando io avevo la loro età. E lì si accorgono che c'è una bella differenza. Restiamo solo così, non voglio andare a infilarmi in questo gorgo, perché è un po' triste, diciamo, via. Però io dico sempre, se avete la passione di suonare, fatelo e mettetecela tutta e andate avanti, studiate, non imparate solo quelle quattro cose e poi andate a suonare con questo piccolo bagaglio, ma studiate, dateci dentro, perché comunque vi può portare non solo magari lo studio a suonare con un'orchestra, ma anche a magari fare qualcos'altro che vi può più gratificare, diciamo, ecco.
1: Tu ti emozioni ancora quando sali su un palco?
0: Sì, me la faccio sotto, allora, perché c'è una differenza. Io ho suonato davanti anche a 1000 persone, forse anche a 2000, nel ballo, feste enormi, no? Ma suonare davanti a della gente che ti ascolta e basta è molto diverso, è molto molto diverso. E vedo quando faccio queste manifestazioni che mi invitano a suonare quella mezz'ora, quei 40 minuti, non è semplicissimo, non è semplice, perché tu sei lì da solo, no? E questo mi poi vabbè, ci sono certi che non gliene frega niente, anzi sono, io invece no, mi prende molto questa cosa qui.
1: Eh sì, perché quando le persone ballano, sei con l'orchestra, hai comunque il supporto dei tuoi colleghi, le persone ballano, quindi ti ascoltano,
0: certo,
1: ma magari
0: è diverso. Tu non le vedi quelle che ti ascoltano, no? Vedi quelle che ballano e va bene così. E allora non ti dà fastidio questo. Invece quando suoni, che la gente sia lì che ti guarda, è diverso.
1: Prima di salutarti, volevo chiederti, hai ancora un sogno da realizzare, qualcosa a cui tieni, che dici, cavoli, però dopo 50 anni io ho ancora questa cosa che non ho fatto e farò?
0: Ma guarda, nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare quello, i miei sogni nei cassetti sono sempre realizzati, non solo per merito mio, ma per merito anche, parlando nella musica, anche di questi colleghi che hanno collaborato con me e che mi hanno aiutato a fare sì che questi sogni si realizzassero. Io ho fatto un po' tutto, ho fatto brani d'ascolto, brani che mi sono divertito, brani che di soddisfazione, ho fatto tutto. Credo che mi resta soltanto un sogno è di poter andare ancora avanti e magari fra 3 anni fare un altro disco. Ecco, questo sì, perché è un po' la mia direzione, questa è la mia vita, insomma, questa qui.
1: È un sogno realizzabilissimo.
0: Sì, solo che i tempi stanno un po' cambiando e questo, devo essere sincero, parlando del genere tradizione, del genere, si sta un po', c'è qualcosa che non mi quadra molto, non voglio entrare comunque nel dettaglio, no. Ecco, diciamo.

0: nemmeno io, ma ti dico solo che ho fatto appunto è una settimana in cui ho cantato quasi tutte le sere, e non tutte le sere torno a casa come mi capitava, col cuore pieno di gioia, ma a volte torno col cuore pieno di domande. Spero che questa tendenza si inverta, ed è anche un po' la missione di Radio Liscio questa, cioè di portare la nostra tradizione non solo come una cosa folk, una cosa a volte anche un po' borderline, no? Un po' volgarotta, un po', ma proprio la tradizione della musica da ballo, quella bella, quella vera che ha fatto la nostra storia.
1: Certo, bravissimo. Ma per esempio io sono un appassionato anche di dischi dei tempi, degli anni 70, le grandi orchestre di allora erano tutti nomi di musicisti, non di cantanti, ma di musicisti, di fisarmonicisti, sassofonisti, e questo era un po' diverso anche per quello. Ma allora un disco, ti faccio ad esempio un disco che il mio idolo allora era Learco Gianferrari, un'orchestra di Reggio Emilia. È un fisarmonicista incredibile come compositore, anche non solo come suonatore. E guardando i suoi dischi, che io li ho tutti, quasi tutti, guardi dietro e sono sette valzer ci sono dentro in un disco, cioè cosa che adesso non potresti fare neanche per scherzo, ecco. E, però al di là di quello, anch'io ho seguito un po' quell'onda lì, perché il disco della fisarmonica cos'era? Tre valzer, tre mazurche, tre polche, tre tangi. Questo era da quando ho iniziato a fare il mio primo disco a 25 anni, e venendo avanti era questa la cosa della fisarmonica. Poi logicamente hanno cominciato a cambiare i ritmi, e lì hanno cominciato un po' a sgretolarsi questa cosa qui, diciamo, tutto lì.

0: concludiamo questa intervista con questo augurio per la nostra musica da ballo. E io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme averti qui a Ma cosa questo palco. E ti lascio lo spazio per salutare.
1: Ma intanto saluto tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio in particolar modo per l'invito che mi hai fatto, ringrazio la radio dell'invito che mi ha fatto e grazie di cuore veramente, e poi mi ha fatto piacere anche vederti, perché era tanto che non ci vedevamo. Qualche telefonata ce la siamo fatta ogni tanto,
0: assolutamente.
1: Ci raccontavamo un po' di cose, che è questa la cosa bella di quando si, nonostante magari non ci si sente anche per un anno, però quando ci si sente è bello, perché ci si racconta tante cose e chi vive un po' di nostalgia è la cosa più bella, insomma, no?
0: Quando si, si hanno condiviso tante esperienze è bello, molto bello,
1: sì,
0: piacevole.
1: Certo.
0: Ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacione e ti saluto, anche se non ti vedo, ti sento e ti mando un bacio grandissimo. Ciao Walter, ciao!
1: Ciao Bea, ciao.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Martinetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere il l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

Mamma mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on, cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te, on, du, on, du.

0: grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

Adesso entriamo nell'atmosfera degli Extra Liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile Extra Liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio, le mille volte.

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata, si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando alle pedemontane centro-orientali, localmente fenomeni forti. Qualche temporale di calore atteso anche sull'Appennino e zone interne delle isole maggiori, localmente forti anche qui. Continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera, e quindi cosa dici? Ci sta,

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Basta non pestare i piedi.

Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza a Gateomare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta. Anche quest'anno so che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento a Gateomare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché ci un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenzo.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

che bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenza è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli. Smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo. O Sole Mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro. Guarda, allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare sul palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare, giusta, era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. È accompagnato dal festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni, il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella a Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci sto microfono.
2: Sei peggio di un genovese, dicono che no, lui non ha problemi, io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, è un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi c'è sempre stata la pista bella piena, ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso loro, siete stitici? Benissimo, pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo? Ecco. Giorgio, dov'è? Dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti, va bene? Grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio.
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo. Non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente

0: ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra. Mauro, te sei pronto?
1: Sì.
0: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Ma la sai, Cici, non è facile, qui le questioni sono poche, qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna capitale, alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cici.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: L'informazione di Radio Liscio torna domani nei consueti appuntamenti, ogni ora dalle 8 alle 20.
3: Ne abbiamo un'altra importante che ha venduto milioni di copie. Mauro, spiegala tu.
4: Devo prendere le parole.
3: Ah, ancora?
4: Perché questa la facciamo ogni tanto. Sbaglio le parole qui...
3: Ogni tanto, l'abbiamo fatta anche ieri sera, ogni tanto.
4: Cici, Cici! Cici, dove vai? Vieni qui.
3: Me lo portate via, bene.
4: Dovete cantarla tutti insieme a me questa. 1975. Un milione e mezzo di 45 giri venduti dall'orchestra di Rao Frasadei con la mia voce in questo brano.
3: Di
4: dischi. Io non ho
3: venduti.
4: Guadagnato niente, eh? Ho guadagnato solo del gran successo.
3: Il grazie. Titolo
4: Napoli Foggia Roma.

adesso vediamo in quanti canteranno. Vediamo in quanti canteranno con noi queste canzoni. Possiamo iniziare, eh? La partenza, te la ricordi? Dai, via, vediamo, vediamo. Dai.

Va bene, bellissimo, perché insomma sono tante le canzoni, sono veramente tante, valzer, polche, ritmi allegri, ma sicuramente questa è una serata che noi l'abbiamo, come dire, vissuta col desiderio di farvi capire una partenza di una stagione estiva importante, per poterle riascoltare questa canzone, ma ne avremo tante altre, tante altre. Però qui adesso bisogna che ritorniamo un attimo anche su quello che è una scaletta di ballo, diciamo, significativa, di quelle giuste, e andiamo sull'angolo ancora extra liscio, perché c'è questa canzone che si intitola Alla fermata ed è speciale per i ballerini del Fox, è speciale per chi vuole ballare da seduto, perché è il famoso ballo da sedia. Si può ballare a Fox o seduti, fare quello che facciamo noi. Seguiteci, decidete voi. Forza, alla fermata!

adesso ritorna ancora il ritmo del cia cia cia con uno spazio dedicato ancora al nostro repertorio Paradise di Pascal Vicedomini. Arriva Swain.

0: Giorgino.
1: Allora, Giorgino. Pier Martinetti, hai 3 minuti. 3 minuti, ma perché ci vogliono adesso, eh? Ci vogliono. Direttamente da Bologna è lui l'uomo simbolo dei viali.

0: Pierre. Che botta di chitarra, grande Pierre. Giorgio, ti lascio il microfono perché adesso è mezzogiorno, mezzogiorno. Mi sono alzato adesso, sveglia, hai capito? Quindi possiamo buttare giù la pasta allora. Cosa fai? Noi abbiamo mangiato già troppo. Basta, quello che ci hai dato è stato straordinario.
1: Bagutti secondo me ha fame. Secondo me Bagutti ha fame. Franco Bagutti è andato via. No, è là che fa le pubbliche relazioni Bagutti stasera. E sta qui apposta per mangiare la pasta. Moreno, sei tornato a Valdengo e hai fatto un casino della Madonna.
0: Siamo tornati con una voglia di raccontare quello che per tanti anni Valdengo, la Peschiera, è stato punto di riferimento per Raul Casadei, la sua famiglia, la sua orchestra.
1: Un applauso alla famiglia Casadei, lo facciamo perché il palco è loro. Giorgino! Mauro Ferrara, ragazzi, io ero piccolissimo e giravo in triciclo, giusto?
2: Giravi in triciclo qui dentro, mi ricordo benissimo.
1: Pensate un po' quanti anni, quante belle, che belle storie. Ma tu cosa hai dato da mangiare o da bere a questi tuoi ragazzi? Perché qui c'è un clima che è molto bello questa sera. Si sente proprio, si respira l'amicizia. L'amicizia non è morta.
2: L'amicizia vive ancora.
1: Eh? O no? Figo, no?
0: Sono tutte canzoni che abbiamo fatto e abbiamo fatto, prima di iniziare questa avventura, abbiamo fatto una piccola riunione. Abbiamo detto, abbiamo fatto una somma di una certa età, abbiamo detto facciamo finta di non sommare, non sommiamo niente, siamo tranquilli, cerchiamo di stare bene, che è quello che serve per poter stare insieme a voi.
1: Che bello.
0: E quindi siamo qua, ci proviamo.
1: Ragazzi, ma avete idea su questo palco chi c'è questa sera? Veramente, non è una sviolinata. Giannarelli, Tassinari, Pier Martinetti, Castagno, tutti i ragazzi, Ferrara, Moreno, fantastici, fantastici. L'applauso alla Peschiera deve farlo, perché non è mica sempre facile avere questa gente su un palco in una sera come questa. Quindi un bel applauso lo facciamo. E grazie a voi che siete venuti, perché è importante.
0: Sì, tra l'altro abbiamo amici musicisti che sono con me al mio fianco da tanti anni e che stanno condividendo questa avventura con un applauso speciale per Giuseppe Zaghini. Da quanti anni che sei con me, con l'orchestra? Ormai saranno 20 anni ormai qua. 2017, solo 10 anni? Beh, però intanto, però 10 anni, tempo vola, non sono pochi neanche 10 anni. Roberto Morganti, ecco, Roberto Morganti batte tutti i record, perché noi abbiamo suonato, cominciato a suonare insieme con l'orchestra Franco Bergamini, classico internazionale, nel 1982. Quanti ne abbiamo oggi? Insomma, ecco, noi siamo cresciuti da ragazzini insieme. Poi Fiorenzo Tassinari l'ha già detto, insomma, abbiamo veramente una voglia di stare ancora tanto tempo insieme a tutti voi.
1: Mauro Ferrara con Vittorio Borghesi, quanti anni sono? Tantissimi. 74?
2: Con Vittorio Borghesi dal 69 al 74. E venivamo al Faro a Brusnengo. Poi dopo arrivò Cicci, ci portò alla Peschiera.
1: E da lì nato tutto.
2: Ed è lì dopo nel 74 con Casadei, 26 anni, dal 74 al 2000. E poi sono venuto anche con la mia orchestra, Mauro Ferrari, il cuore italiano, che dopo siamo diventati grande evento con Moreno il Biondo.
1: Bene, vuole dire qualcosa?
3: No.
1: Vuole ringraziare la gente?
3: No, no, no, no.
1: E cosa è venuto a fare?
3: Non ho capito.
1: Cosa è venuto a fare qua?
3: Far numero.
1: È venuto a far numero. Facciamo ancora tanti auguri al nostro Cicci, buon compleanno. Allora vi lascio, cosa fai? Ne fai ancora una, poi ci fermiamo o ti fermi?
0: Facciamo, chiudiamo la prima parte con Romagna Mia. Non l'abbiamo ancora eseguita, l'abbiamo aspettata proprio per stare qui con voi e quindi è quello che deve succedere qua. Vieni qua, vieni qua, venite qua. Lasciamo lo spazio a Mauro qua davanti che ce la canta. Adesso sta facendo delle chiacchiere con degli amici. Vieni Mauro.
4: Le PR.
0: C'è una canzone che devi cantare, probabilmente te. Vieni Mauro. Allora, è la voce di Romagna Mia nel mondo, è la voce che si lega a questa canzone da sempre, come ha detto Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Mauro Ferrara con Romagna Mia.
5: Voglio sentire.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata, si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando alle pedemontane centro-orientali, localmente fenomeni forti. Qualche temporale di calore atteso anche sull'Appennino e zone interne delle isole maggiori, localmente forti anche qui. Continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: grazie.
1: Bravo Phil. Grande, grande il nostro Filippo. Sempre avanti così, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo accontentare gli amici subito in prima serata della tradizione. Arriva subito così una bella novità scritta a quattro mani. Eh sì, Fiorenzo Tassinari, Stefano Zizza, questo uscirà sul nostro nuovo disco. Girate così a tempo di valzer. Incanto!

0: passione, incanto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua, alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fiser.

0: Solisti, la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo. Rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo. Battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: nostri grandi successi, e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santa Monica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, Un giorno mi dirai. Ennio,
0: le belle canzoni a tempo di moderato.

Grandi, grandi ballerini, fate un passo però verso di me per l'Alligalli, dai, avvicinatevi, lasciamo spazio anche dietro nella pista, facciamo, visto che è la prima volta, Pamela, che siamo qui, il titolo del nostro nuovo album è dedicato a tempo di Alligalli, alle sole donne speciali. Partiamo tutti al mio via, le mani al cielo, dai, battere così. Al mio via, al mio via!

0: Per sempre sì, Sanremo 2026, Andrea!
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center?

0: delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Della voce di Pamela, esibizionista. Dai che poi torniamo a rallentare un pochettino, eh?

se siete scatenati, ragazzi. Fatemi sentire l'energia dell'urlo della peschiera. Uno, due, tre. Grandi, grandi, grandi davvero. Ma adesso torniamo a ballare in coppia e ci abbracciamo. Ci abbracciamo così. Tre grandi successi. Un nostro arrangiamento. I grandi.

nostra musica, i Grandi Pool, Orchestra Castellina Pasi. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore, la nostra prima volta qui. Ma vi state divertendo? Sono molto molto molto contento e molto felice. Ma adesso andiamo a rallentare ancora un po' per gli amanti del valzer lento. Arriva la nostra Katia Govi e queste Lacrime d'argento.

Ragazzi, ve lo dico, se non fate l'applauso grande non ci fai il finale tutte le sere così, ma dai. Ma se senti che bello però, eh? Vai, Katia!

Lacrime d'argento, Katia Gomi. Grazie, grazie, grazie davvero. Ragazzi, ma aumentiamo il ritmo, aumentiamo il ritmo. Rapsodia, andiamo!

Grazie, grazie. Ma ritorniamo subito a farvi ballare la nostra grande tradizione, quella di casa Castellina. Eccolo qua, il valzer Stefano Zizza, Tulipano.

0: Pamela, devi sapere che nel parcheggio della Peschiera c'è una 128 che sta parcheggiando. Eccola che la vedo, è piano piano, ragazzi.
1: Mamma mia, mi è volata via.
0: Ma è di qua. Ah no, non è di qua.
1: Fermati.
0: Ma dove va? Con una finaccia così.
1: Anche secondo me. Ai ai ai, ragazzi. Ma noi in turbo.

0: nostra Pamela, ma rallentiamo ancora con il tango.
1: E sarete così appassionati con il Re dei Tanghi, la fisarmonica Andrea Barbanera, la comparsita. Così.

0: attenzione, la fisarmonica, signori, Andrea Barbanera, la Cooper Seat, prenditi l'applauso Andrea, che bello.
1: Grazie, grazie davvero di cuore. Poi ci sono gli amici di Gatteo, mi hanno chiesto Anna, ma faremo tutto dopo ragazzi. La Kizomba, eccola qua, la nostra Katia Govi, Venere.

la chizomba, la nostra Katia Gobi, Venere. Brava, brava, meritato l'applauso, ma il nostro Elton John arriva così.

Amorsita. E l'applauso per la fisarmonica di Pamela, le nostre novità, Amorsita. Grande la nostra Pamela, ma il Fox alla vecchia maniera, rallentiamo così, ve lo facciamo ballare. Nessuno è come

accontentiamo tutti, ritorna una mazurka che dedichiamo a quelle mogli che sono un po' così uomini, perché c'è qualche moglie che è un po' così. Facciamo una cosa, facciamo la dedica alle mogli che portano il titolo di questa mazurka, escluse quelle che sono alla peschiera. Bisbetica!

0: ragazzi.
1: Grazie, è bellissimo vedere con la tradizione la pista così piena.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Contento adesso, poi torniamo ai balli di gruppo, alle cumbie, a quant'altro. Accontento gli amici che mi hanno richiesto la polca, eccola qua.
0: Signori, la super fisarmonica con lei.

Grandi, prima di arrivare alla pizzica dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Gisella e Piero. Dove siete? Dove siete? Fatevi vedere, fatevi vedere.

Gisella però. Dov'è? Dov'è? Eccola. Tanti auguri di buon compleanno da tutta la Peschiera, dall'Orchestra Castellina Pasi. La pizzica, la nostra nuova pizzica, la pizzica rossiniana.

0: ballerini, sì sì sì. Allora torniamo però a ballare in coppia, vorrei vedere la pista di nuovo piena, di nuovo piena come prima. Eh sì, abbiamo accontentato quelle amiche lì e adesso torniamo con questo brano dalla voce di Pamela, Ho bisogno amore.
1: Le belle canzoni d'amore dal nostro ultimo disco.

0: l'applauso qui se lo merita. Pamela, le nostre canzoni, Ho bisogno amore.
1: Grazie.
0: Brava la nostra Pamela. Grazie. Ma andiamo avanti perché, visto che hai cantato questo bel brano, la dedica sempre a tutte le donne. Da parte di Filippo, La bellezza di una donna.

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Lo vedo già sul palco e l'accogliamo con un bel applauso, un bel tush. Giorgio!
1: Io vi sto guardando qua in diretta, tutti i telefonini qua collegati.
0: Tu non ci crederai, io ovunque. Ogni tanto scendevo.
1: Com'era, guarda un po'.
0: Per andare nel telefono dietro in camerino per capire come si sentisse a casa, perché voglio che ascoltino bene anche a casa. Allora, ma voi qui va tutto bene alla Peschiera? Sì o no? Allora fate un applauso a lui. La parola a te.
1: Ce l'abbiamo fatta a portare Castellina. Gianni, com'è Castellina? Si balla con loro? È bravo Barbanera? Lo sai che lui è uno di quelli che viene a Gatteo, eh?
0: Lui è un... sì.
1: Vedi che
0: sì.
1: C'ha la faccia da Gatteo.
0: Ha la faccia da Gatteo, è vero.
1: Poi bisogna chiamare Barbanera che venga a trovarci all'Hotel Azzurra, perché passa di lì ma non ci saluta mai, va.
0: Dove? Non ho capito.
1: Va.
0: Devo passare dove?
1: Me lo porti in albergo.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Sicuramente sì. Com'è la situazione da questo palco qua particolare? Soprattutto tutti gli amici che sono veramente tanti, record di ascolti per te questa sera.
0: Grazie.
1: Bravi, un applauso, grazie. Lo facciamo. Che arrivano da lontano loro, arrivano da tanto lontano. È un piacere.
0: Abbiamo fatto 5 ore 40 di auto. Ce lo meritiamo un grande applauso, sì o no?
1: Bello grande però, Castellina Pace, ragazzi.
0: Allora, no, a parte tutto, io non credevo, ho sempre sentito parlare della Peschiera, non credevo che qui ci fosse un pubblico così bello che ballasse di tutto. Stavolta l'applauso dovete farvelo per voi tutti, uno per uno che siete qui, nessuno escluso. Grazie.
1: Io te l'ho detto che loro sono molto educati, sono molto belli e bravi, perché poi loro si adeguano, perché questa, la nostra, è una grande famiglia. Quindi quando loro entrano si sentono a loro agio e ballano di conseguenza. Poi con delle note di Castellina Pasi come voi, ragazzi, dei musicisti della Madonna, complimenti.
0: Ti ringrazio, lasciatelo dire, questo succede quando la gestione li fa sentire a casa loro, vuol dire, vero? Vedi, ecco, è così, non c'è niente da fare, noi giriamo tutta Italia, da Chieti, forse anche un pochettino più giù, siamo stati fino alla Svizzera e non si respira dappertutto quest'aria che c'è qui, dunque complimenti ancora.
1: I clienti migliori li abbiamo noi!
0: Gallo la Peschiera!
1: Tanti auguri Gallo, vieni qua, che giovedì non ti ho fatto gli auguri. Paolo Gianola, tanti auguri ancora, però basta, perché dal 5 aprile al 18 ormai li hai fatti, L'applauso anche là in fondo, la curva nord della Peschiera. Il Gallo ha fatto gli anni, ragazzi, un bel applauso. Gianluigi Cortese, complimenti, vuoi dirne una?
2: Bellissima serata questa sera.
1: Venduto che sei. Ragazzi, noi dobbiamo salutare la diretta di Prima Antenna e Studio 1 che ci lasciano, tutti gli amici di Radio Liscio che sono ancora collegati per 2 o 3 minuti. Andrea, se me ne fai ancora una, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, poi vi fermate un quarto d'ora e poi ricominciamo a fiamma.
0: Ok,
1: grazie.
0: Allora, visto che sì, per chiudere la diretta ci vuole un brano che ha reso famosa l'Orchestra Castellina in tutto quanto il mondo. La sigla del cartone animato più famoso che esista, qual è?
1: Lupin!
0: Eh sì, è lui. E allora lo cantiamo così. Pamela, prendi questo tu.
1: No, te lo lascio. Tanto io però me lo gusto da qua, perché non capita mica tutte le volte di... Lupin, eravamo piccolini, Irene cantava chi lo sa che faccia, chissà chi è. Vai tu, va.
0: Ragazzi, ve la dedichiamo, se volete ballare, ballate, se no, se venite qua prima della pausa, sono felicissimo. Lupin!

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.